Naam, akela Armand Pirangwa ni kruventi pelo kikiteri ni honkita luchulu amakela ka moyo mwira mpirapani koma hama yini naam akela usene ferroviari usene narwehla vahono na jona kikiteri habala ufino apendinya ferroviari ni lafanka kamaleno tenu pelo kanyiri hanosa linkala na ferroviari ufino apendinya ferroviari.

0: Anne che lo guarda
1: con Timo
0: e opaca e lo che cai e prima volta e rero an la macuta cutawata vincene caiso o na calapaiso e prima volta en rera parala canlana mahole la mite con la zampira o canlelica vamos a federação na kuna kunya incene
1: o che ro formuera yohone yohone yohone yohone yohone kere kere no malo vera
0: parasao na kuna kunya incene.